Se vedi o vedi ni, eh? Marie, ma velho velhinho, passai nu, sai vai, quel netto di mezzanotte.